0: kukiranyi shirongwa chavachaha na mapunda
1: kujiji sana kupangirana
0: pano paradio Mosambiki mustatu jese pano paradio Mosambiki.